0: quel pacco?
1: Non ci credete?
0: Oh sì!
1: E la sappella, dite, abita lontano!
0: Oh no, cioè qui, due passi!
1: Ma è bella!
0: Ah, bella sai, ecco il suo ritratto in due parole! Grassotta, cenia rotta, capellonello, guancia borborina, occhio che parla, mano in che innamora.
1: E il nome?
0: Ha il nome ancora, il nome, ah che bel nome si chiama.
2: Si chiama?
1: Ebbè, si chiama?
0: Poverina, si chiama Ereorro, e se issi...

inchino ci farà dal notaro, arresto voi, tocca vessare a voi. Non fatevi sperar, io metto in pace,